0: Flash Friday. Venerdì notte di Ritmo 80. 6 ore disco mixate con la dance degli ultimi 30 anni. Disco Mix. Stand with your feet. Tutti i giorni dalle 20 alle 2 in esclusiva su
1: Money Forever Young, il morning show di Ritmo 80 che trasforma

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di
1: Ilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Vieni in weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: si chiude il flight case di Beppe Martire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Achimene.
1: Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

0: Senti la notte, vivi la musica di Relax.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo funky, solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

Vivi la musica di Relax. Solo persone 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continua ad interessare tutto il nostro territorio per la giornata di Ferragosto. Infatti al nord non mancheranno spazi assolati, da segnalare solo nel pomeriggio qualche temporale di calore sulle Alpi. Poi per quanto riguarda il centro Italia, il sole sarà l'assoluto protagonista, cieli sereni o poco velati anche al sud e sulle due isole maggiori. Continuerà a fare tanto caldo, infatti le temperature massime raggiungeranno ancora una volta punte di 35-38 gradi. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nelle grandi città. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: cretino.
1: No, Marco Corona.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno,
2: così mi piace la verità.
1: No,
2: perché
1: non è la verità.
2: Iniziare la giornata con una cosa positiva, un messaggio positivo. La verità ci rende liberi e la verità ci rende positivi. Diciamo tutti quanti la verità
1: mi
2: in questa
1: perso,
2: giornata. Anch'io. Benvenuti a questo programma. Io sono Marchino e lui è
0: un cretino.
1: Ecco.
2: Benvenuti. Musica.
1: Marco Corona,
2: va bene qualsiasi musica. Questo è perfetto.

0: bentornati, siamo a casa Corona, lo vogliamo dire, siamo in diretta dallo studio dove al terzo piano arrivi
1: come il percorso? Con il fiatore, c'è cioè il ponte elevatorio, c'è la dogana.
0: Ma fai sembrare che sia un castello, una reggia la mia casa.
1: Ma è così.
0: E non è più una scuola.
1: E hai un tanti figli.
0: Esatto, uno è arrivato
1: ce
0: qui.
1: Ce n'è uno qui.
0: Cioè, ecco.
1: Te sei il figlio numero?
2: Che
1: numero?
2: Tre.
0: Figlio numero tre di Corona.
1: Sai un nome?
2: Francesco.
0: Benissimo, allora, Francesco.
1: È alto come me, tra l'altro.
0: Sei seduto, Marchino?
1: Questo è il tuo babbo?
2: Sì.
1: Ma ci ha pensato,
0: Già pensato un attimo. Allora, la mamma è sicura, ma il papà. Ma
1: Francesco è qui per una barzelletta.
0: C'è una cosa, un momento divertente. Un momento per tutti, anche i bambini. Metti che qualche figlio di nostri ascoltatori sia nato nel frattempo quando ci ascoltava ed è all'ascolto col papà o la mamma.
1: Esatto, e poi ricordiamo che fanno tenerezza, fanno ascolto i bambini. C'è io canto, io studio, c'è amici.
0: Io alzo.
1: Ci sono un sacco di bambini in televisione che funzionano. Perché noi no?
0: Esatto.
1: Perché
0: noi no. Adesso vogliamo vedere se usando mio figlio si incrementano gli ascolti in questo momento. E cosa gli facciamo fare?
1: Facciamo fare
0: il gioco del mimo.
1: Una barzelletta. Conosci barzelletta, Francesco?
0: Una barzelletta, dai, da raccontare a tutti quelli che stanno ascoltando.
2: La barzelletta del baby balletti. Pierino, invece di fare i compiti, sei stato al circo ieri?
0: No.
1: Bravo, sei stato molto bravo Francesco. Adesso però segnatevi questo numero, il numero del telefono azzurro. Perché non si può sfruttare.
0: Ma è detto che si poteva fare.
3: Good morning, fa

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Sì, però.
1: Sì, però stai calmo. Sì, però stai calmo.
0: Lo so che il caldo, lo so che il sole picchia e quindi vi fa cambiare anche un po' di umore. Magari vi girano per i cavoli vostri e c'è questa, questo plus, no? Che vi fa arrabbiare ancora di più. E poi, soprattutto, quando c'è qualcuno che lavora e non viene rispettato il suo lavoro, ecco che lì bisogna stare calmi.
1: Vai.
0: Però non si riesce.
2: Allora, sono fatto? Allora, sono le 7 di mattina, io mi sono appena svegliato che ho le pizziche agli occhi.
1: È un bagnino.
2: Figurati, se ho voglia di fare i video, le cose, che non c'avevo voglia, perché io dopo mi metto a aprire gli ombrelli con calma tutto quanto.
0: È un bagnino.
2: Però il video lo devo fare, perché qua è sempre una roba così.
0: Cosa?
2: Che io dico, i giovani, nella testa, cosa... Allora, perché io prima vi devo spiegare.
0: Oh, bravo, fai la premessa.
2: Quando arriviamo la mattina
0: al mare,
2: c'è sempre la confusione. Beh, qui sembra che hanno tirato la bomba. Perché?
0: Perché?
2: Perché i giovani vanno al supermercato che è qui dietro, prendono delle birre, della vodka, del coe, e vengono giù al bar. Che disastro che ha lasciato.
0: Guarda che roba.
2: Ma voi, perché io mi rivolgo a voi.
0: Ai giovani.
2: A voi.
0: Oh, sì, dai.
2: Ma voi di stare a spiaggia a bere così, a ubriacarvi, a vomitare in giro, mi avete rotto una bottiglia davanti il capanno.
0: Cioè, ti rendi conto?
2: Ma andate a cosa fate tutte ste robe? Che una volta non ci pensavamo neanche a ste robe. Noi andavamo su e giù in via Dante a dar su alle fighe.
0: Ariccione.
2: E invece voi state tutti qui a bere. Ma andate a figa, porca puttana. Anna, ho detto le parolacce che non le dico mai, ma stavolta le devo dire.
0: Ci
2: sono le 7 di mattina, c'ho le piazze, piccichi agli occhi, e mi devo arrabbiare con voi. Io non mica voglio di arrabbiarmi con voi. Dai, quando è la sera, invece di venire qua, andate in giro, andate a fare una passeggiata, andate a fare. Ma no, qui a spiaggia
0: a
2: bere tutte le sere. Avete rotto i maroni, insomma.
0: Sì, però.
1: Però stai calmo, Lorenzo.
3: Good morning, forever young.

0: chi è?
1: Marchini?
2: Chi è?
1: Ciao, sono la vicina.
2: Oh, ciao, ciao.
3: Ciao, dici.
1: Avete un po' di bacilli vivi?
0: Bacilli vivi?
1: Quelli sì. Per il kefir. Grazie, ciao Marchini.
4: No, ma te non stai bene bene.
2: Allora, abbiamo, la, abbiamo la vicina vegana salutista.
0: Ce l'hai il kefir te?
2: No, io c'ho... io c'ho una punta d'ernia.
0: Se vuoi gli diamo
2: il laterale.
0: Cioè, cosa possiamo offrire noi?
2: Un po' di bacino.
0: Così va bene.
2: Ma però io la vicina ho qualcosa da offrire, ciò però.
0: Cioè, però non te l'ha chiesto.
2: No.
0: Bene, salutiamo la vicina. Sì.
5: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchini.

0: su Ritmo 80, Good Morning Forever Young. Avete qualche impegno? Dovete andare da qualche parte?
1: Alle poste.
0: Ah, va bene, ok. Tu invece, Marchino?
2: In bagno.
0: Allora, facciamo una cosa, facciamo la pausa adesso.
2: Faccia pausa.
0: A tra poco.
3: Sono le 7:02.

0: i suoni di ora. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia.

0: Siamo su Ritmo 80 e in poche parole, socio, vediamo se hai imparato cosa c'è adesso.
1: Io lo so, c'è il disco mi rigiro che serve per farvi rigirare nel letto altri 5 minuti prima.
2: Eh sì,
1: di
2: io non sono a letto.
1: Non so, posso più. Allora, io sapevo del letto.
0: Allora, ti fermi un attimo e ti godi un lentasso. Ti giri nella stanza.
2: E gira tutta la stanza.
0: No, non c'entra niente, perché questo è un lento che generalmente non c'è su Ritmo 80, ma ve lo offriamo noi i Marchini con la K in Good Morning Forever Young. Mi strilli.

0: Caro socio, è un momento a marcord, come si dice dalle nostre parti, non solo perché citiamo Federico Fellini, ma anche perché ogni tanto ti capita di tornare indietro nel tempo e ricordare che tu adesso sei un cretino.
1: Allora, ma una volta, ma no, ci hanno provato a fare. Allora, dunque, attenzione.
0: Sì.
1: Avevo esattamente 15 anni.
0: Okay.
1: 15 anni, ero a Bologna.
0: Sì.
1: Ok, quindi sono del 72 più 15, che anno è?
0: Ma che ne so,
1: 96, 87.
0: Vabbè, dai. Ok.
1: 87-88. Ero a Bologna con mio autista, adesso me la tiro. No, ero a Bologna con, dovevo fare una serata.
0: Allora, scusate un
1: pomeriggio.
0: Attimo, piccola parentesi, Marchino è diventato famoso a metà degli anni 80 perché è stato il primo DJ italiano per i bambini.
1: Esatto.
0: 012.
1: Allora ero a Bologna a fare una festa di carnevale per i bambini, con ero un bambino, tre bambini, dopo sono andato a dormire la sera e poi il giorno dopo mi fa quello che mi accompagna, perché io non è che andavo da solo, c'era un tipo che mi accompagnava.
0: Certo.
1: Paolo si chiamava. Questa mattina andiamo a fare un provino. Per cosa dissi io? Per una pubblicità, son cazzo, andiamo a vedere. Allora, io sono entrato in questa stanza dove era pieno di gente,
0: sì,
1: tutte le età, tutti brutti, tutti strani. Cosa ci faccio qua? E mandato praticamente lo storyboard.
0: Lo storyboard, cioè quello che tu dovevi interpretare.
1: Era lo spot disegnato, ok?
0: Ah.
1: Quindi lo spot disegnato e la frase che dovevo dire io alla fine, per farti capire.
0: Sì.
1: La frase era: io ho mai provato un rap.
2: Io non ho mai provato un rap.
0: C'è difficile.
1: Non mi hanno preso.
0: Non per fortuna.
1: Perché, per fortuna. Perché quello che ho preso dopo 40 anni ancora lo prendiamo. Lo prendiamo per il culo.
0: Perché tu lo vedevi con questi occhiali spessi,
1: col ciuffo.
2: Io non ho mai provato un rap.
1: Ecco, lui. Era lui. Ringrazio chi mi ha portato a fare questo provino. Ma ringrazio che non mi hanno preso.
0: E quindi per dire, per concludere questa cosa.
2: Urrà!
0: Urrà!

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€ e trovi anche l'asciugatutto Comprami Spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina Comprami Sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: e con i Marchini tutti i giorni su Ritmo 80. E adesso è arrivato il momento della nostra zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Sabato 15 agosto 2026. Mancano 138 giorni alla fine dell'anno. Oggi si festeggia il Ferragosto. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Assunta.
2: Assunta? Ma non era suo figlio? Sì, per l'appunto. Ma come si chiama mia figlia?
3: Come si chiama?
2: Assunta! Quindi lo assunta.

0: consiglio al giorno.
1: Siete amanti della birra? Per degustarla al meglio non va mai bevuta ghiacciata, ma a una temperatura di 6-10 gradi. Ricordate poi che una lattina contiene circa 150 calorie.
2: Birra?
3: Posso spiegare, Marge? Ti prego, lasciami spiegare. Ma perché non mi lasci spiegare?
4: Le frasi del cinema.
2: Silvio!
5: No, Erminia. Non temere. Ritorno a cena. Io so perdonare.

0: proverbio del giorno.
1: Per una buona fame non c'è un pane cattivo.
2: Il bacio senza lingua è come il riso senza piselli. È come il pene senza formaggio.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: La musica è quella del resto del Marchino, anche perché noi siamo sempre sul pezzo. Ciao Marco Corona, Marchino, salutiamo.
1: Ho una richiesta per te, Marco Corona, che sei bravo a fare le imitazioni.
0: Ah, sì sì, vai.
1: Mi devi fare quello del DJ dell'autoscontro.
2: Ok ragazzi, ok, giulgettone, un altro giro, vai.
1: Bravissimo, è proprio così. Perché parliamo di autoscontro?
0: Sì, perché?
1: Siamo in un piccolo paese dello Yorkshire. Wow, dai, vai, vai, dai, tanto la fa sempre.
0: No, perché quando arrivi. Dove siamo?
1: Perché sono costretto, sarei già andato via.
0: Sarebbe già andato via, Marino.
1: Comunque, dicevo, un piccolo paese del Yorkshire. Arriva alla fiera. Alla fiera, fa la fiera dell'est. Le battute le sapete.
3: La fiera dell'est.
0: Ma no, se sai già tutto.
1: No, vabbè, la fiera. Con tutte le porchette, l'anduia, tutto.
0: Ma che c'è la porchetta, l'anduia nello Yorkshire.
1: Però l'autoscontro c'è. E vai, con il DJ d'autoscontro.
0: Ok, ragazzi, benvenuti in Giorgettone. Benvenuti nel Yorkshire.
1: L'autoscontro vive di vita sua proprio in pieno quando ci sono i giovani,
0: certo.
1: Quindi diciamo indicativamente dai 18 anni.
0: Ma anche prima, sì, si è passato, sì, è già a 16 secondo me si fanno vedere l'autoscontro.
1: Alle 4.
0: Ma sì.
1: Alle 4. Comunque questa infatti era la mattina, l'avevano appena montato.
0: Okay.
1: C'erano i poliziotti di questo piccolo paese che guardavano che tutto controllasse,
0: sì.
1: E gli ha fatto il DJ. Volete provare?
0: Volete provare?
1: E allora ho detto sì, dai, proviamo, chi se ne frega.
0: Esatto.
1: Però dai, chiama anche gli altri. Hanno chiamato tutti i 21 agenti agenti di questo piccolo paese
0: per fare il test.
1: E no, tutti a girare come dei coglioni dentro sto scontro, tutti sui poliziotti. In giro non c'era un poliziotto. E fin qui.
0: Vabbè, cioè, 4 del mattino.
1: No, era poi mattina, era la mattina. Cioè, non c'era un poliziotto, se era bisogno, dove erano gli autoscontri.
0: Sì.
1: Ma. Bravi, uno di loro ha fatto il video. Bravo! Bravissimo! E l'ha messo dove?
0: Su Facebook!
1: Bravissimo!
0: Geniale.
1: Tutti licenziati! Per tutti i ladri, in questo momento non c'è un poliziotto in questo piccolo paesino, andate là.
0: Non c'è un cane! Nello Yorkshire!
1: Basta!
0: Vai.
1: No, lo cado, continua da solo fino alla fine, vai.
4: Good morning, Forever Young!

0: fermiamo qui adesso però.
1: Sì.
0: Perché
1: solitudine tanta.
0: Esatto, chiudiamo la nostra
1: prima ora. Good morning forever young.
0: Chiudiamo la nostra prima ora.
1: Togliamo e quindi torniamo tra Marco Corone e Marchino.
0: Esatto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Ah, tra poco. Gli hanno tirato qualcosa secondo me per farlo così lungo.
3: Sono le 7:05.

0: disco di ora. Visage, Fade to Grey. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia.

0: grandi successi accompagnano le sì. nostre cazzate. Per fortuna ci sono i grandi successi.
1: Esatto.
0: Che abbiamo appena ascoltato. Sì, ascolteremo. Ok, tra poco. E poi arriverà.

0: Senti proprio com'era intensa. Antonio Mezzancella, no, perché spieghiamolo praticamente. È stata trafugata questa canzone, l'aveva scritta lui per primo.
1: È stata trafugata la canzone.
0: Forse sì, ma anche no.
1: Forse no.
0: Ma chi lo sa? Torniamo tra poco.
2: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e

0: Marco, non so che dire, veramente.
1: Ah, pensano che sia uno scherzo. Abbiamo chiamato l'acqua panna,
0: sì.
1: Abbiamo chiamato l'acqua Ferrarelle
0: e San Pellegrino.
1: Tutti quanti ci hanno chiuso il telefono in faccia.
0: Io farei un tentativo in diretta. Se ci manda a quel paese, scusateci ascoltatori, noi ci proviamo.
1: Acqua Santa Croce, sentiamo,
0: sì,
1: dai.
0: Proviamo, vai. Un attimo che ecco, arriva la telefonata, la metto in onda.
2: Santa Croce, buonasera.
1: Buonasera, la vostra acqua è molto
2: Pronto?
1: Buona.
0: Siamo Marco Corona, sì. E Marchino. Ci
1: piace
0: chiamiamo.
1: La vostra acqua.
0: Beh, noi l'abbiamo chiamata perché volevamo sapere intanto lei come si chiama.
2: Mi chiamo Orsola.
0: Orsola, piacere Orsola.
1: Piacere.
0: Ma lavora anche in questa giornata, cioè di solito pensavamo che di trovare una voce guida che ci indicava insomma di barcamenarci a destra e a sinistra. Invece c'è proprio una che risponde a noi consumatori.
2: Esatto.
0: Esatto, quindi questo è il suo lavoro, diciamo.
2: Diciamo di sì, è il mio lavoro.
0: È la sua Santa Croce.
2: È la mia Santa Croce di agosto.
1: Senta, allora, una domanda, ma i consumatori cosa chiedono?
0: Cosa chiedono? Chiamando questo numero, no? Quali informazioni le chiedono maggiormente?
2: Dipende, a parte gli scherzi che fanno perché essendo un numero verde.
0: Noi non lo stiamo facendo, noi praticamente ci stavamo informando perché eravamo curiosi di sapere.
1: Nome e cognome,
2: sì,
1: abbiamo detto.
2: La maggior parte comunque ci chiedono, diciamo, da dove proviene la sorgente dell'acqua Santa Croce.
0: Sì.
2: La qualità, se è povera di sodio,
0: certo.
2: Comunque la purezza, se ci sono tracce di nitrati,
0: secondo me i più simpatici sono quelli che dicono ma quanta percentuale di stronzio c'è, no? Che è un componente chimico, quante volte gliel'avranno chiesto e poi avranno buttato giù, eh?
2: Quante percentuali?
0: Vabbè, niente, di stronzio, che comunque è un elemento che si trova appunto all'interno dell'acqua, no?
2: Lo stronzio?
0: Sì.
2: Nelle qualità dell'acqua Santa Croce non viene
0: menzionato. Ah, quindi vabbè, è povera di stronzio. Cioè,
2: diciamo. Povera di stronzio.
1: Orsola, è fantastico, è stata molto gentile.
2: Questo altro vuole sapere. Poi ci telefonano comunque anche per sapere dove si vendono, perché abbiamo anche la possibilità di vedere le aziende che
1: la distribuiscono, ho capito.
0: Certo.
2: Centri commerciali, negozi.
0: C'era una domanda di Marchino che
1: volevo chiedere una cosa. Lo sa che lei è l'unica che ha risposto e non ha chiuso? Complimenti.
0: Grazie Orsola.
2: Prego.
0: Buona giornata. Ma scusi, grazie. L'ultima domanda, le vacanze di Orsola quando cominceranno?
2: Devo dire la verità?
0: Mai.
2: Oggi?
1: Ah, bene.
2: Sì. Beh, allora finalmente vado in vacanza anche io.
1: Dove va? Fiuggi? Battutona. Scusi, arrivederci.
0: Grazie.
3: Good morning, Forever Young. Con Marco Corona e Marchino.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: signori e signori, va ora in onda.
1: Stiamoci calmi, calma.
2: Istruzioni per la vita comunque.
3: Corona, ma fate davvero?
2: Nel senso tu dai dei consigli a qualcuno, magari oppure un avvertimento.
0: Certo.
2: Un consiglio.
0: Spassionato.
2: Un suggerimento
0: per
2: ma
0: come
2: in qualsiasi
0: ambito
2: lavorativo, familiare, amicizia.
0: Certo. Ma lo dici proprio così.
2: Esatto.
0: E dall'altra parte chi trovi? Trovi uno che fa subito a te cosa interessa?
2: A te cosa interessa? Ma te cosa? Ecco. Come comportarsi?
0: Come comportarsi? Perché in questi casi cosa fai? Perché cioè di primo istinto andresti anche tu lì a muso duro. Ma come? Cioè, mi rispondi così?
2: Esatto.
0: Ma noi non facciamo
2: così. No, noi non siamo così.
0: No, potresti quindi anche

0: dire che cosa se uno ti dice così, no?
1: Allora ci sono due opzioni. La prima è fingersi morto come con gli orsi. Ci si butta per terra con un po' di bava alla bocca.
0: Ma come dopo che ti ho detto così tu ti butti per terra?
1: Mi fingete morto.
2: Ma che cazzo stai?
1: Sì, no, funziona. Lui passa di lì, mi dà un calcio per vedere se
0: se siete ancora vivi. Poi ecco lì. È lì che è difficile, perché
1: lì dovete resistere. Però questa è la soluzione migliore, perché avete davanti voi uno che non vuole poca acqua nel vino.
0: Sì, cioè non scende a compromessi.
1: Ok.
0: La seconda opzione,
1: questa è un po' più personale.
0: Vai.
1: Perché io ora ho detto a questo signore:
0: sì,
1: guarda, ti consiglio.
0: Sì, di?
1: Ti consiglio di tenere d'occhio tua moglie.
0: Ah, cioè tu l'hai detto perché? Mm? Perché hai visto che magari.
1: Perché ero appena uscito da casa sua.
3: Ma fai davvero?
0: E quindi
1: e lui mi ha detto: ma te cosa te ne importa?
0: No, infatti
1: non me ne importa niente. Ciao. Però gli ho detto anche: guarda, quando entro in casa bassa la testa, quella corna.
4: Ma sei sicuro?
1: No, non sono sicuro, questo è falso.
0: Sicuro?
1: Se no quest'ora ero qui senza denti. E io quelle cose non le faccio.
0: No, le pensi però.
1: Le penso sempre.

0: perfetto, abbiamo terminato l'appuntamento di oggi. Marchini con la K, Good Morning Forever Young. Grazie per averci seguito, grazie da Marco Corona
1: e da Marchino, torniamo domattina alle 6. Ciao! Good morning, good morning,
2: forever young. Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino. Dal 1983 a Visser & Daniel Sauleka.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Gazebo, Masterpiece e Eros Ramazzotti, una storia importante.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo d'acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza!

Sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Un altro appuntamento con la Rit Parade sta per partire qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Quest'oggi toccherà il mese di agosto del 1994. Prima di ogni cosa il classico saluto a tutti quanti voi da Nele Procida, che mi sta parlando in questo istante. Oggi ovviamente con la posizione numero 3 della nostra classifica cominceremo alla grande. Si balla da subito con Playa Easy e la bellissima The Summer is Magic.

0: Mariah Hitty con The Summer is Magic a conquistare la posizione numero 3 della Hit Parade del mese di agosto del 1994. Mentre dalla Francia in seconda posizione ci sono i La Bouche e qui come sempre il ritmo non si ferma. Il motivo si intitola Sweet Dreams.
1: Hit Parade!

Era Sweet Dreams alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade. Ma attenzione, perché in vetta alla classifica del mese di agosto del 1994 c'è Marie Claire Giubaldo e la canzone che è intitolata

0: sonora di uno dei film più divertenti del mitico Pierassoni. Era Miracle al Giubaldo con The Rhythm is Magic a conquistare la vetta della Rui Parade del mese di agosto del 1994. Noi per il momento ci fermiamo qui, torniamo ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 in un doppio appuntamento imperdibile per chi vuole vivere l'essenza della musica dance di questi ultimi anni. Come sempre un saluto a tutti quanti voi dall'Elettrocida. Ciao!
1: Siamo solo noi!
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

gira la ruota dei Forever Young e sceglie Bonus, un disco per l'estate.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, Madonna, Material Girl. Dal 1982, Simple Minds, Promise You a Miracle.
1: I promised you a miracle.
0: Dal 1987, Cock Robin, Just Around the Corner.
1: Just around the corner, half a mile of heaven.
0: Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle

0: suoni di ora. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vivere.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, Aventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Sabato 15 agosto 2026. Mancano 138 giorni alla fine dell'anno. Oggi si festeggia il Ferragosto. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. E oggi festeggiamo anche l'onomastico di Assunta.
2: Assunta? Ma non era suo figlio? Sì, per l'appunto. Ma come si chiama mia figlia?
6: Come si chiama?
2: Assunta! Quindi lo assunta.

0: meglio, non va mai bevuta ghiacciata, ma a una temperatura di 6-10 gradi. Ricordate poi che una lattina contiene circa 150 calorie.
1: Birra?
2: Posso spiegare, Marge? Ti prego, lasciami spiegare. Ma perché non mi lasci spiegare?
3: Le frasi del cinema.
1: Silvio!
4: No, Erminia. Non temere. Ritorno a cena. Io so perdonare.

0: proverbio del giorno.
1: Per una buona fame non c'è un pane cattivo.
2: Il bacio senza lingua è come il riso senza piselli. È come il pene senza formaggio.
0: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
3: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
4: C'è un signore tutto pieno di sangue che si presenta dentro all'albergo, arriva alla reception e fa: mi dà la chiave del 37, per favore. E il portiere fa: ma signore, è possibile? Il 37 c'è occupato, c'è il signor Bianchi.

0: Il signor Bianchi so io. Ma com'è possibile? E so che scavo dalla finestra.
1: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Elegance, Vacances Jou Bluetooth e BB King Into the Night.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Negli anni 80 il sabato era il giorno in cui tutto iniziava. Su Ritmo 80 quel sabato non finisce mai. Ogni settimana riaccendi il tuo sabato con la musica che non invecchia mai. Ritmo 80, il sabato è per sempre.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 80.
1: Il termometro scoppia.
0: Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
2: Ciao

sappiatelo, anzi lo sapete già sicuramente, anche una di quelle è anche quella di Daft Punk, ma questa è un'altra storia. Bene, insomma, da tutte le estati siamo andati a ripescare veramente tantissime canzoni anche questa volta. Io sono Marco Greco, mi ritrovate per esempio sui canali social di tutto il pianeta, e quindi Marco Greco, esatto, quello lì, quello è il Marco Greco, quello con la faccia da Marco Greco praticamente. Va bene, vi lascio con la musica di Ritmo 80 alla radio Forever Young.

0: Immortanta, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1986, Gwen Guthrie, Ain't Nothing Going On Rent. Dal 1987, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Dal 1986, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30, Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Daddy Hall and Joe Knows, I Can Go For That e People's Choice, Do It Any Way You Wanna.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulate con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tuo da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: MasterCheck 90.
7: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. MasterCheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20. In versione extended full show.
8: MasterCheck. MasterCheck. MasterCheck. MasterCheck.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prego.

0: momento di
1: Face to Face.
0: Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia.
1: Face to Face.
2: Questa è Ritmo Canta, la radio dei Forever Young. Io sono Lele Procida e anche per quest'oggi vi dico benvenuti al nostro appuntamento con il Face to Face. Quattro dischi, quattro generazioni musicali inevitabilmente a confronto. Cominciamo quest'oggi con un disco di Pitbull e di Christina Aguilera del 2013. Ed uno degli svedesi Aha del 1985. Dall'incontro tra il rapper di Miami Pitbull e l'aggressiva Christina Aguilera nasce uno dei singoli più ballati dell'estate del 2013. Siamo in fase completamente dance e qui nel Face to Face si balla con Feel This Moment.
1: Face to Face.

ed era Feel This Moment per Pitbull e Christina Aguilera. Se avete notato qualcosa di abbastanza familiare all'interno di questo brano, non vi siete sicuramente sbagliati, amici Forever Young, perché il motivo contiene moltissimi campionamenti, come ad esempio una famosissima canzone del supergruppo svedese degli A-ha. Quindi torniamo indietro addirittura al 1985 e li riascoltiamo con Take On Me.

un disco supportato da un videoclip a cartoni animati che in quel periodo fece davvero scuola. Dal 1985 gli A-ha con Take On Me e ovviamente dal 2013 Pitbull e Christina Aguilera con Feel This Moment. Continua intanto il nostro appuntamento qui su Ritmo 80 alla radio dei Forever Young. La nostra ricerca continua all'interno del nostro Face to Face. Andiamo avanti quindi subito con altri due motivi e per cominciare un brano del 2008 di Sabrina Salerno. E poi uno degli svedesi Cardigans del 1998. Nel 2008 la bomba sexy Sabrina Salerno realizza insieme al DJ e producer Andrea Mendoza un mix dal sapore decisamente retro intitolato Erase and

0: Che grande sound all'interno del nostro face to face di quest'oggi. Erano i Carrigans dal 1998 con Erase and Rewind, e prima ancora la versione dance di Sabrina Salerno, che ovviamente porta lo stesso titolo. Per il momento è davvero tutto, vi do appuntamento al prossimo face to face, ovviamente qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, per questo viaggio musicale che continua alla ricerca di brani che fra di loro, credetemi, si somigliano davvero parecchio. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, ciao!
1: Segnala il tuo disco face to face
2: 388-6576-123.
3: Email diretta at ritmo80.it.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: 80 continua. Nella prossima ora i nostri DJ suoneranno solo il meglio per tutti i Forever Young.
1: Dal 1983, U2, Sunday Bloody Sunday. Dal 1989.

0: Hai ascoltato Wham! Wake Me Up Before You Go Go e Miguel Bosé, Bravi Ragazzi.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è a 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Purom ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Ci siamo anche oggi e ci saremo per i prossimi 60 minuti con musica che sicuramente non dimenticherete.
3: I Ballad With Me.
2: Anzi, ve la ricorderete visto che suoniamo i brani più belli da ballare degli ultimi 30 anni. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e Davide Ferrarini, pronti con il primo di oggi e di Alex Party, si chiama Rap.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Vabbè, questo non lo presento perché ovviamente non ce n'è bisogno, no? Robin S è conosciuta dappertutto, c'è entrata nel DNA. Il massimo che vi posso concedere è che vi confondiate, perché capita un po' a tutti, tra questa che è Show Me Love e l'altra che è Love for Love. In effetti sono piuttosto simili, ma va bene così. Robin S, Show Me Love, ora Mission One, Military Drum.

Good, se in macchina eravate in questo momento e vi è incuriosito l'inizio del disco e avete alzato il volume, è esattamente l'effetto che fa questa Prayer in C di Lily Hood. È talmente strana che uno dice: ma che stanno suonando questi? Invece è bella e sicuramente l'avrete riconosciuta. Lily Hood nel pomeriggio di Ritmo 80.

momento che andava il disco di Cher, stavamo così abbandonandoci ai ricordi qui in studio e stavo raccontando a Ferrarini che questo disco mi ricorda il periodo in cui trasmettevo in una radio e lo facevo di mattina, quindi dalle 7:30 del mattino alle 9:30, ed era divertentissimo perché in pratica non c'era nessuno in giro, quindi c'era una calma assoluta, mettevi i dischi che ti pareva e mi sono divertito, devo dire, bello, bel periodo e soprattutto bel disco quello di Cher che abbiamo appena riascoltato. Ora David Guetta, When Love Takes Over.

Set Down at Night, disco con un'atmosfera fine anni 70 che però è uscito molto dopo perché dell'inizio degli anni 2000. Set Down, il pomeriggio di Ritmo 80, è anche il momento di ascoltare Bam.

0: oggi ci andava di chiudere in maniera elegante e ci siamo riusciti. L'abbiamo fatto con questo disco del 2001 di Roger Sanchez che si chiama Another Chance, perché quando vogliamo anche noi sappiamo andare giù di cocktail raffinato che sono un gin tonic, un Cuba Libre, e fare i seri, quelli che in discoteca ci vanno per spararsi le pose. Ok, Another Chance, Roger Sanchez, l'ultimo di oggi, domani alle 14 siamo ancora qua e sempre con i ballatissimi, sempre sul ritmo 80. Per il momento da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, alla prossima, ciao.
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80. Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
2: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984

dal 1983. Industry, State of the Nation. Don't you worry about the situation. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Radio Company.

0: Good Times, un disco di allora con i suoni di ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi. Emergency.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: era il disco di ora. Hot Streak, Body Work. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è 3,99€ e non perdere la promozione sull'additivo smanchiante in polvere, un pezzo è 3,49€, due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
6: Datura Club 90s.
7: Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
8: Datura Club 90s.
9: Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
10: Datura Club 90s.
11: Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
12: Datura Club 90s.

0: Club 90s, the best of 90s.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1984, Kool & The Gang, Fresh. Dal 1984, Mar-

dal 1984 Spandau Ballet, Only When You Live. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora e alle 17:30 80 gradi con Marco Greco.

0: She Has The Way e Freddie Mercury, Living On My Own.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
5: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Disco Mix. I DJ di Ritmo 80, la radio dei Forever Young, fanno girare i dischi e disco mixano per te. Tutte le sere, anche questa sera, dalle 21 su Ritmo 80.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi, donano una piacevole sensazione di morbidezza, e trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ciao a tutti, Marco Greco è qui per farvi sentire il calore dell'estate in ogni nota. Esplorate con me le playlist di 80 gradi, la colonna sonora che vi fa danzare sotto il sole e fa vivere la bellezza in ogni momento, come veramente

la cassetta e no, il CD non ce l'avevo, ma l'avevo nel senso comprato come singolo, cosa che adesso non esiste proprio più nel proprio l'acquistare musica proprio fisica e soprattutto i singoli. Siamo avanti, arriva Jennifer Lopez, questa è Waiting for Tonight.

Brasile. Il testo di questa canzone trasmette un messaggio di indipendenza, beh, insomma, di non preoccuparsi delle critiche degli altri. E quindi Tony Mai ha questo successo incredibile, è diventata famosa anche

0: questa donna forte, anche la cantante degli Snap, che con la quale siamo partiti, anche lei incredibile forza. Beh, insomma, ragazzi, una bellissima puntata che potete riascoltare su ritmo80.it. Ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18 e un minuto.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Il sabato negli anni 80 era il giorno della libertà. Su Ritmo 80 quell'energia del sabato è ancora viva. Sintonizzati e rivivi le hit che ti facevano sognare, ballare, cantare, scoppiare di felicità. Ritmo 80, sempre con te, sempre forever young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.

0: 80 continua. Nella prossima ora i nostri DJ suoneranno solo il meglio per tutti i Forever Young.
1: Dal 1983, Righeira, No Tengo Dinero. Dal 1986, Bon Jovi, Living on a Prayer. Dal 1986, Hong Kong Syndicate, Too Much.
2: Hard work to keep you satisfied, a workman better sleep at night, too much.
0: Questi ed altri straordinari dischi sui piatti.

0: Touch, Disco Band e Depeche Mode. Enjoy the Silence.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Masterjack 90.
6: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
7: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
8: E nel weekend alle 20.
7: In versione extended full show.
9: Masterjack.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

Quasi pronti per la lunga, ancora un pezzo a non farmi ridere. Dennis Jack e comincia Master Check 90, la lunga, la lunga. Ritmo.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Megalith, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90 euro ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione, hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Checo, you're ready?
5: Yeah. Madonna.
6: Master Check. Checco Corvace e Daniel Jack presentano
7: Master Check.
6: Master Check 90, l'enciclopedia della dance.
8: Eccoci qua pronti per un altro Master Check 90. L'altra parte con la maschera sempre lucente, con LED. Il LED non esiste. Il LED, come fa il LED?
9: Come fa? Un suono che... Il pin? Che cazzo di LED è? LED che suona.
8: Dall'altra parte abbiamo Dennis Jack col capello sempre più a tenda. Nonostante il capello è pronto per mixare un sacco di belle cose. E cominciamo subito con i Black Box. Esattamente come la tua faccia, molto black. Tutta inboxata anche lei, perché non vedi una mazza da quegli occhiali. Prova un po' a dirmi cosa c'è di fronte a te.

0: di roba convenzionale. L'abbiamo messo lui? Sì, l'abbiamo messo un sacco di volte.
1: Perché?
0: Perché comunque è uno di quegli artefici della musica jazz, funky, as it jazz, as it funky, as it house. Guagliò, quella. Jamiroquai con Space Cowboy, la David Morales remix dal 94, uno col petto fluente, sempre sbarbato, tutto villoso, a fare le serate. L'altro che aveva i cappelli più strani del mondo, ma soprattutto 487.780 Ferrari, una gialla, una rossa, una verde, una lilla, una viola, basta! Arriva a questo, arriva, aia, aia, aia, aia, Gonzalez. Sandy B con Make the World Go Round al 96, sappiate intanto nel 98, nel 98 Sandy B è apparso nel film Donnie Brasco con Al Pacino, Johnny Depp.
2: E io ho immaginato il...

0: Family Typical con Josh, col codone, bello, molto fiorello, e la voce che va e viene. Typical featuring Josh con Illusion dal 94, forse è il pezzo un attimino più houseggiante di questo grandissimo gruppo proveniente dalla Trinacria, questa ridente regione che fa parte della zona isolana dell'Italia.
1: Ma lei per caso ha fatto qualche puntata del Quark?
0: Qualche volta l'ho fatta. Sento un po' di stupidaggine, un po' di stupido e perplesso. Un po' perplesso, un po' stupido, più stupido che perplesso. E adesso arrivano i 20 Fingers, le 20 dita featuring Gillette. Il meglio di un uomo. Mr. Personality dal 95. Gillette è stata la cantante del progetto 20 Fingers, non accreditata nei singoli Shogic Man e Lick It, ma ad un certo punto ha chiesto il featuring ufficiale e ha detto ah no, perché i diritti di Varese, l'ha chiamata Schusbello, mi date il featuring? E soprattutto ha minacciato che se non gliel'avessero concesso si sarebbe fatta crescere la barba. Non è mia, non è, scusate, non è mia, è dell'autore. E poi l'autore chi è?
2: Io!

0: cosa posso fare?
1: Drink to get drunk. È un inno all'ubriacarsi. Cos'è sta cosa?
2: Bevi per essere ubriaco.
1: Eh sì, ho capito.
2: Per ubriacare.
1: È una cosa che oggi come oggi. Stai zitto, fammi parlare! Oggi come oggi, una cosa così poco politically correct non sarebbe da far sentire. Cioè, roba, probabilmente negli anni 90 o nei primi del 2000 si stava poco attenti a queste cose qua. Del 2001 non fregava un cazzo nessuno se guidavi ubriaco, andavi a due ruote tipo.
2: Non è quello.
1: Sì, però è una cosa. Posso essere polemico? Posso essere attento ai contesti socioculturali che ci circondano? Posso fare la dovuta attenzione?
2: Puoi presentare il prossimo.
1: Comunque, ascoltiamo Jack Floyd con Move Your Feet dal 2001.

0: soul, dove sta? Dov'è il soul?
1: Meglio soul.
0: Che mal accompagnato. Soul Searcher con Can't Get Enough dal 98. È arrivato il momento di ascoltare quella cosa che taglia in due parti perfettamente uguali il nostro format, ed è il remix Today.
2: Masterchef 90.

0: Rehab, il remix today di quest'oggi, di questo Masterchef 90, Rehab and a Touch of Class.
1: Oddio,
0: un tocco di classe.
1: Ah,
0: se questa è classe, hai pensa un po'. Se questa è classe, tu hai classe, ti rendi conto? Vabbè, è il remix today di questo Masterchef 90.
2: Masterchef.

0: roba. Grazie per il disco del rientro, grazie. Sai cosa mi ricorda il disco del rientro? Era quel momento in cui poggiavo il microfono e me ne andavo.
1: A me ricorda FIFA. Sports,
0: sto parlando di Chumbawamba con Tab Humping. Torniamo con quella dopo la promo pausa, state qua.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corvasce e Daniel's Jack.
3: Come back soon.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Tornati con i Chumba Wamba Tub Humping dal 97, che letteralmente significa parlando a vandale, un po' come fa il nostro Dennis Jack. Che tanto... Vabbè, letteralmente significa parlando a vandale, ma tutti noi la ricordiamo come tema principale del videogioco storico della eSport World Cup 98, dove mi sono spaccato con un mio amico a colpo di spaccamento di citofono, di joystick. Giocavo col citofono, cazzo, no, ci siamo dati il joystick proprio sulla mascella in quel periodo, va bene. Tra quello Sensible Soccer, un periodo in cui mi davo delle testate che la metà basta, con i miei compagni di gioco, come direbbe qualcuno. Va bene, andiamo avanti. Pure Limited con Twilight Zone 91.

Dance, yeah, Molella con Confusion dal 93. Adesso arriva. Abbiamo fatto un po' di roba di un certo peso, eh. Mi arriva il mezzo gay di Colonia di origine delle Antille. Quello con, come al solito, con lo smanicato di Ren. Rock my heart, I want la Shella. Hathaway con Rock my heart, con la Shella e senza dal 94. Pezzo che ha decretato la morte artistica di Hathaway. Ah, da cazzo ha combinato, vabbè. Hathaway che ci ha provato ancora con altri 5 album e addirittura 2 greatest hits, che in totale hanno venduto 12 copie più o meno. Facciamo 14 per essere proprio magnanimi, perché io e Dennis Jack ne abbiamo comprate 2.

Van Cookie Collective con un po' di London Style, bello sto pezzo, piuttosto raffinato, piuttosto fresh, che ha fatto anche molto estate in quel periodo. Feels Like Heaven dal 93, adesso arrivano i Tue Vista con Oh La La La dal 97. La canzone ha riscosso tra l'altro un sacco di successo, soprattutto perché contiene il riff della molto molto molto più bella bella bella bella Gypsy Woman di Crystal Waters. Comunque, Tue Vista con Oh La La La dal 97 in Masterchef 90. DJ, DJ, Daniel's Jack. I said

0: erano i Fortin col numero e Fortin per iscritto.
1: Perché il resto invece come?
0: No, nel senso numerico. Da capo. Fortin con Don't Leave Me. Non mi lasciare.
1: Ti lascio.
0: Lascio che questo pezzo finisca piuttosto. Perché è arrivato il momento di ascoltare. Anche qui, aggettivi non ne ho più. Non. Cosa, come posso parlare di quello che ammiro? È vero. È arrivato il momento di ascoltare il Mega Mashup of the Week. Che cos'è? Non è altro se non un momento in cui Dallas Jack prende, anche quando c'ha voglia, anche 5 pezzi e li fonde fra loro, creando fondamentalmente una grande, unica traccia di emozioni degli anni 90 e dei 2000. Quindi ascoltiamo il Mega Mashup by Dallas Jack.
2: Master Jack 90 presents The Mega Mashup.

0: era il Mega Mashup of the Week di questo week con Daniel's Jack.
1: Di questa
2: week. Vabbè, oh.
1: Andrea, questo
0: va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene, ok. Oh, lo sto facendo. Era il Mega Mashup of the Week. Abbiamo ascoltato in questo mashup by Daniel's Jack, Two Brothers on the Fourth Floor con Dreams, Cappella con Move On Baby, ATB, You Are Not Alone, Pinocchio con tutta. Poi dopo il nano, quello lì che si nascondeva sotto le console, che non vedevi neanche da distanza ravvicinata, insieme con DJ Bobo. Sto parlandovi di Sash. Dico, in una serata mi immagino DJ Bobo che dà il cambio a Sash, quindi non vedono il cambio, che dà il cambio a Fede il Grande e non se ne accorge nessuno. Sono tutti e tre. Era il mash. Era il Mega Mashup of the Week by Daniel's Jack. È andato anche questo Masterchef 90. Grazie a tutti per essere stati così numerosi. Presumo, perché insomma ci ascoltano in tanti anche questa volta. Grazie a tutti, grazie da Cecco Corvasce, da Daniel's Jack. L'appuntamento è per la prossima con Masterchef 90. Ciao!
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corvasce e Daniel's Jack.
4: We will be back.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: serata. Disco Mix Saturday Night. Poco.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su Skoda.

sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night.

80. Disco Mix Saturday Night. In console, Daniel's Jack.

0: Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su...

sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. In console Davide Ferrarini.

0: Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: Bit è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcastette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.
1: Il sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. In console, Daniele Petronelli.